puerta, vide la luna entera, ma pari alla ventana, vide alla estrella Diana. Ma pari al posto, vide un pilar de oro, con tre su pancia.